0: happening when I love me. Happening when I love me.
1: Happy, e che anna? Te tu non muovete.

Rosa mal nang una taram pipenane. Et oya gemen dele pipen rosa mala. Ek oya ge rosa mala. Mame mage kya kisi waklo nata. Et gemen dele pipen turu. Ea raka balaga to yutu veta. Subman daram re. Nidaga ne pa DJ asa evitine mantaranga.